0: vuoi.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: American Express.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

0: Leo World Phase 1 è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa. Disco molto dolce, si chiama Moment.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: con No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Boom, like a bomba.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duval, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance, o forse il peggio, dipende un po' dai punti di vista. Queste ultime settimane abbiamo fatto delle puntatone e quindi il meglio della storia comincia così.

che negli anni 90 erano gli Unconditional e in Aerial Subwalk, che ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Arrivò subito dopo Computer Love dal 2001, si chiama Feel So Right. Saluto Nari e Milani, so che ogni tanto mi ascoltano con piacere, tra l'altro se non sbaglio Nari è romagnolo, e allora attenzione, rimaniamo sempre lì in Romagna, proprio a Rimini. Lui è stato il DJ resident dell'Altro Mondo Studios, famosissima discoteca degli anni 70-80. Sto parlando di Luca Belloni, era lui che si celava dietro il progetto Mesh. Attenzione alla chicca, arriva Music is Playing sulla

tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segnala 9, quindi complimenti a Luca Belloni e al suo progetto Bash. Music is playing so loud, appena sentita qui della storia della dance. Qualcuno dice: ma non lo regalate il tamarrometro? Ma sai che potremmo pensarci, che ne so, magari facciamo la rivista della storia della dance che ti regala nel primo volume anche il tamarrometro, o meglio vi diamo un pezzo alla volta, no? 8-9 volumi, così costruisci il tamarrometro alla fine della raccolta. Guarda che è una bella idea, eh? Adesso ci pensiamo. E adesso, signori e signori, aprite il cuore e aprite le casse, arrivano i Babbel con Disco Disco.

lacrimuccia, c'è scesa un attimino di tristezza, non ci fate caso, per questa doppietta veramente strappa lacrime. Prima Mabel con Disco Disco, vabbè signorina non esageri come fa sempre, dai. Adesso Alice DJ con Back in My Life dal 2000, quando si cantava davvero, prima la voce era di Paolo Ferrali, grande Paolo che ci tengo a salutare, adesso di Anna Judith Pronk, che tra l'altro abbiamo suonato proprio ieri in Battle Brawl, oggi siamo sparati questa doppietta vicina degli Alice DJ. Ritorniamo indietro al 1994, alzate la radio come non mai, perché ci sono i

0: i bresciani della Media Breakers. Ho anche intervistato il grande Gianfranco Bortolotti, colui che appunto si celava dietro il cappella e poi dietro proprio l'etichetta, un grande patron della musica dance made in Italy. Vi ricordo di seguirci, se vi va, anche sul canale YouTube della Storia della Dance. Ma attenzione, rimaniamo sempre a quel 1994, Caballero, Hymn.
1: La storia

originale di 20 anni prima degli Ultravox. Questa è Hymn, la versione dei Caballero dal 1994. Come ho detto poc'anzi, tra l'altro la scorsa settimana abbiamo ascoltato anche Hymn di Moby, che non c'entra assolutamente niente con la canzone degli Ultravox, che poi è stata ripresa un migliaio di volte anche dal sottoscritto di Rob Brown e soprattutto da Gigi D'Agostino. Ma adesso l'ho nominato, arriva Moby con questa perla del 2005, Lift Me Up.

risultò essere il 17° disco più venduto in Italia nel 2005, anche grazie allo spot della Vodafone insieme a Megan Gale, che in quel periodo si vedeva dappertutto. C'era anche Nino D'Angelo, non so se vi ricordate, che cantava "Quante belle Megan Gale".

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

giusto e doveroso sottolinearlo, perché è questa versione che ha reso famoso il disco, che altrimenti forse sarebbe passato inosservato. La domanda è questa: dato che la storia della dance è una materia e va studiata, voi l'avete mai sentito l'originale di Melody Blue? Se la risposta è no, che ci so a fare io? Senti qui.

sentito. Non c'entra nulla con il disco che amiamo, con la Melody Blu che tutti conosciamo. Original Mix, Tifo T2. Hai capito quante cose si imparano con la storia della dance? Vabbè, magari qualcuno non lo sapeva. Rimaniamo sempre nei 2000 con Mauro Picotto.

direttamente dall'estate del 2000. Io non posso mai dimenticare il giorno che lo intervistai, tra l'altro una persona proprio alla mano. Pensate che io con tutti quelli che intervistavo ci andavo a pranzo prima, perché facevo il programma di pomeriggio. E Mauro Picotto, mi ricordo, vabbè, a parte che ci siamo bevuti, non lo so, credo 3 litri di vino rosso in due, e quindi eravamo già belli allegrotti, ma poi lui si macchiò con un carciofo alla romana pieno d'olio, si fece una medaglia, adesso non so, non so come la chiamate voi, mio papà diceva mi sono fatto una medaglia, la medaglia d'olio, e arrivò a fare l'intervista con la maglia tutta sporca. Quindi insomma, dei bei ricordi del grande Mauro. Adesso torniamo indietro di 7 anni, 1993.

0: Adesso basta così. Jean-Luc, giuro che vengo di lì. Ti vengo a picchiare col mestolo di Foppa Pedretti. Vabbè, tanto non la finisce, quindi basta.
1: La storia della dance.

0: L'estate del 1986 arrivò al numero uno proprio il 30 di agosto. Grandissima Ivana Spagna con la sua Easy Lady, ballatissima in quell'estate, ma tuttora. Ecco, riandiamo proprio a quel 30 agosto del 1986. Numero uno c'era Spagna con Easy Lady, vi dico le prime cinque. Al numero due Madonna con Papa Don't Preach, che venne proprio buttata giù da Spagna. Al numero tre Level 42 con Lessons in Love. Al 4 Samantha Fox con Touch Me. Al numero 5 Tracy Spencer con Run to Me.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli

0: Ripetizione con Nord Sud Ovest Sense e ci prendiamo bene e andiamo a star bene grazie alla musica degli anni 90. State ascoltando la storia della dance, sento anche il campanello, probabilmente abbiamo beccato qualcuno che in macchina si è cantato Nord Sud Ovest Sense. Chi è?
1: Nord Sud Ovest Sense.
0: Eccolo, eccolo lì.
1: E forse quel che cerco neanche c'è.
0: Neanche c'è.
1: No, tu dove sei?
0: Ma che belli che siete!
1: Starò cercando lei o forse lei?
0: No, no, forse lei? No!
1: Nara, nara, nara.
0: Bello, bello, mi piace sentirvi felici! Bravi, cantatevele tutte!
2: La storia della dance.
3: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 6:59.
2: La storia.

0: Inside, il disco che arrivò al numero uno nel luglio del 1995 e stette lì, fermo per due mesi, non l'ha schiodato nessuno. Grandi Typical. Saluto Riccardo Piparo, Daniele Tignino, Vincenzo Callea, tre cari amici, posso dirlo, direttamente dalla Sicilia, minchia!
1: Io ce l'ho profumato!
0: Male! Mamma
1: ce l'ho profumato con mental.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Mental profumo.
0: Ma cosa?
1: L'alito.
0: Vi ricordate la pubblicità del mental? Io ce l'ho profumato. Ma cosa?
1: L'alito.
0: Ah, avevo capito male. E adesso, a proposito di spot, lei diventò uno spot proprio della team Alexia. Goodbye.

estate del 1999 e tutte le radio suonavano Goodbye di Alexia, diventata famosa, come detto poc'anzi, grazie anche allo spot della Team che in quegli anni faceva diventare famose tutte le canzoni che sceglieva, perché la Team, insomma, ci bombardava con gli spot. Adesso fortunatamente si sono un po' fermati, probabilmente hanno finito i soldi. A proposito di un altro disco diventato famoso grazie alla Team, beh, Pubs & Scar, arriva Mirage.

volte si spalleggiavano, prima al numero uno Ace of Base e poi ci tornava Hathaway, poi di nuovo Ace of Base, poi Hathaway, che tra l'altro insomma aveva due successi in quell'estate del 93, c'era anche Life, e le presentò entrambe al Festival Bar del 1993. E adesso, signore e signori, aprite il cuore, perché andiamo sempre a un'estate, ma questa volta del 1997. Arriva Cher.

notte e anche questa canzone si sentiva dappertutto. Chase con Obsession, prodotta in Italia, anche se il personaggio Chase era interpretato e i dischi li cantava Cyndi Waffles, direttamente da Buffalo, un famoso stato nella contea del mondo. Cosa sto dicendo? Non so io dove è Buffalo. Ha preso il Buffalo, Jean-Luc, sentite da sotto, sembra uno che rutta, cioè sembra uno che dorme, ma in realtà è un bufalo. Bravo, se l'è preparato, è venuta una cefeca, Gianluca, cioè se posso dirtelo, cioè il bufalo non si sente. E adesso andiamo sempre d'estate, siamo lì, oramai 3 anni più tardi, 2000, Lady Violet, Beautiful World.

cantato anche Fire. Jean-Luc, ma ogni Two che c'è metti lo starnuto adesso. Prima c'erano nella prima ora le Two Black, i Two Brothers e adesso 2000. E abbiamo finito. Fatboy Slim, signore e signori, nella storia della dance, anche un disco non proprio dance, ma che ci siamo straballati. Era il 1998, The Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questo pezzo meraviglioso di Angie Stone, una cantante veramente strepitosa che purtroppo è venuta a mancare il primo marzo del 2025. Questo pezzo si chiama Wish I Didn't Miss You e venne suonato da Carl Cox alla chiusura dello Space, famosissima discoteca di Ibiza. Questo appunto era il disco finale, tanta roba. Io vorrei fare un applauso a Angie Stone perché davvero ci ha donato una perla. A proposito di quel DJ set di Carl Cox, suonò anche i Daft Punk con Around the World.

adesso vi renderete conto veramente, sono avanti mille anni. Ho sgrammaticato tantissimo, ho detto che se li ascolti adesso vi renderete, sono avanti, cioè participio passato imperfetto, si bemolle.

grande disco di Selvin Rotein che ci ha fatto salire Lenzo Salvi e il Mamma Mia come sto! Si chiama Bienvenue qui nella storia della dance.

Era il 1993 quando Captain Hollywood se ne uscì con questa meraviglia More and More che scalò tutte le classifiche dance del mondo. State ascoltando la storia della

il fiatone nel riballare questa meraviglia di Tufo Biola, si chiama Play This Song, come ci ha detto poc'anzi. Era il 1995, siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa seconda puntata della settimana con la storia della dance. Io direi di rimanere sempre lì negli anni 90 con C.B. Milton, l'ultimo è It's a Love.

0: solo da parte mia, ma anche da parte di Jean-Luc Duval. Ciao da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il conflitto in Ucraina: nella notte raid russi con droni sulla regione di Kharkiv hanno provocato almeno 10 morti e 18 feriti, un morto e 6 feriti a Zaporizhia. Massicci attacchi con droni anche da parte di Kiev sulla regione di Mosca. Due missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi accusa l'Iran, che nega però ogni coinvolgimento. Ha confessato il 69enne che ieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie 50enne. La coppia ha 5 figli e sembra che il più piccolo, 9 anni, abbia assistito al delitto. Il colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina: ci sarebbero indizi lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al museo al momento del furto. Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. La vittoria è andata al nicchio col cavallo Andebola montato da Tittia. Subito dopo l'arrivo il fantino è caduto, ricoverato, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: One Dance.
5: The end.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: contraddizioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

ballare questa canzone sia nella versione Italo Dance di DJ Laza che nella versione originale. Siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Free From Desire.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

trovati nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di Madonna.

My Up, la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

ascoltare Rud Van Rijen, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario, questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Per ritrovati da Lauretta dal 1982, Patrice Rushen con Forget Me Nots, ripresa poi nel 1996 da Will Smith in Man in Black.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia. Attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Sta meglio Yael Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a 3 giorni dal via alla Serie A, la Juventus ufficializza per la porta Vicario, al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira, la Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora, Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.

0: Dos, Dage Dos, senti che sigla, questa sigla nuova mi gasa veramente una cifra. Salve a tutti, sono Scar e questa è Ten Dance su One Dance. Insieme al DJ Lele Alberganti prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio di 10 anni, 10 anni come facciamo ogni giorno a quest'ora qui su One Dance, e siamo pronti a partire senza dilungarci troppo in chiacchiere dal 2020 con Purple Disco Machine Hypnotize. 10 anni prima DJ David Guetta con One Love. Apriamo dal Veneto la sequenza di oggi dal 2000 con Cristiano Spiller e Groove Jet.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Hypnotize di Purple Disco Machine dal 2020, prima ancora dal 2010 c'era David Guetta con One Love e dal 2000 anche una splendida groove jet di Spiller. Questa è Ten Dance, solo su One Dance, solo con Scar, solo col DJ Lela Berganti, solo col meglio della dance, solo con i nostri trentenni che passiamo al setaccio di 10 anni in 10 anni e dal 2019 faremo un po' di festa con Divey e Bailar Conmigo. 10 anni prima anche Bob Sinclair con Lala Song, dal 1999 apriamo la sequenza con ATB e 9 PM, Here I Come.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: 2009, dal 2009 anche Bob Sinclair con La La Song, e dal 1999 in questa super sequenza anche ATB con 9pm Till I Come, qui su One Dance con Tendance, che potete riascoltare grazie anche ai Reloaded sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, che se ancora non avete scaricato vi invito a farlo. Andate sul vostro store, cercate One Dance, ci scaricate e ci portate sempre con voi. Siamo la vostra colonna sonora dance. Dal 2011 tra poco risentiremo Lady Gaga con Born This Way, dal 2001 il DJ Mario Fargetta con I Will Rise Again, e apriamo la sequenza dal 1991 con Black Machine e AUG.
1: Tendance ogni giorno su One Dance.

Born This Way di Lady Gaga del 2011, dal 2001 anche Fargetta con I Will Rise Again e dal 1991 i Black Machine con AWG. Ma prima di chiudere, come avrete già notato in sottofondo questo sax meraviglioso, il preludio del momento L'Elegante qui in questa puntata di Ten Dance. Tra poco risentiremo Byron con Stingily Get Up.

0: sposati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti.

0: Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

altare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Yeah. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
0: One Dance Classic.

0: Kiss.
1: Abbiamo ascoltato Prince, Kiss, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 9 e 58 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in 2 set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Cobolli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

One dance. One dance.

0: Reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphy Rosario ed è Take Me Up Mr. DJ, questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphy Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphy Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

Music di Ralphie Rosario e Bob Sinclair va a chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Ralphie Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2002, Planet Funk. Who said?
2: Who said?

0: Festival Bar 2002 Planet Funk. Who said? Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

appena sentita questo One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

questo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: tratto dall'album thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Machine qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh col numero 44 segnato sulla fronte delle forze israeliane dopo essere stato fermato in un blitz. L'esercito di Tel Aviv ammette si tratta di un'azione grave. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese, all'alba segnalate demolizioni. Lo stretto di Hormuz al centro dello scontro tra Stati Uniti e Iran, Trump ne rivendica la sovranità, illusioni risponde Teheran e intanto avverte i paesi del Golfo, una collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Migranti, Faduma, la 22enne somala che oggi doveva essere rimandata in Italia, resta in Germania, è stata accolta da una comunità evangelica. Intanto la Svizzera fa sapere che da fine agosto riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo approdati sulle nostre coste. Tennis, Musetti batte in due set lo statunitense Zheng e accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Affronterà il portoghese Faria, ottavi anche per Coboli opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: torneremo all'indietro nel tempo per rivivere in vostra compagnia, ovviamente qui sulla vostra radio preferita, i grandi successi estivi. Tra poco dal 2022 James Hype con Ferrari, Waves of Love di Too Black dall'estate 2004, ma subito dalla Liguria con Please Don't Go, i W.
1: Summer Vibes su One Dance.

un noto esponente dei generi Deep House e Tech House, produttore e creatore di remix, lui è James Hype, che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance con Ferrari dall'estate del 2022 nelle Summer Vibes di oggi. Prima To Black, estate 2004, Ways of Love, altro grande successo di One Dance, e ancora prima dal 1992 dalla Spezia i W con Please Don't Go. Tra pochissimo dal 98 Molella e Phil J con With This Ring Let Me Go, dal 2011 Pitbull con Give Me

colpì la traversa e sancì l'eliminazione della nostra nazionale. In quella calda estate, tra i più forti c'era anche questo pezzo di Molella e Phil J intitolato With This Ring Let Me Go, prima dal 2011 Give Me Everything di Pitbull, ma anche dall'85 Dead or Alive con You Spin Me Round. Siete su And Dance con Stefano Federici, l'appuntamento è con le Summer Vibes. Altre tre in arrivo dal 94, tra poco Move On Baby dei Cappella, Peggy Goo dall'estate 2023 con It's Goes Like Na Na Na, ma subito Miranda, l'estate 2000 Eldorado.

0: musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, ci divertiamo, ci sfoghiamo, ci ricordiamo le emozioni più intense attraverso le canzoni iconiche del decennio anni 70 e 80. The Michael Zager Band con Let's All Chant dal 1977, la band del produttore disco Michael Zager ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, considerato un classico della disco music. Let's All Chant.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:57.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2004 con Anima Libera di Emi, che lascia un segno profondo nella scena dance italiana. Una canzone diventata iconica, capace di attraversare club e generazioni. La versione originale porta la firma di Emi, ma sin da subito il pezzo viene fortemente associato a Provenzano DJ, che ha deciso di presentare il rifacimento di questa canzone proprio quest'anno, ed è bellissimo anche il video, ve lo consiglio. Quindi in ordine sentiremo appunto Provenzano con Anima Libera, ma subito l'originale di Emi.
2: Contaminazioni.
3: Anima Libera.

prima libera nella versione remix di Provenzano, prima ancora l'originale del 2004 di Emi, va a chiudere lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama I'm Alive.

0: ascoltato Call on Me qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Pezzone da classifica questo degli Entrance, era Die I Think I'm Sexy che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 97 c'era Sasha Lapsen.

Salvador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD.

Letto di Todd Terry va a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nell'autunno del 1997. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. 1988, un classico della musica house, Inner City, Good Life.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times, scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel Cosentino. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

suonato scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia con

Del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

Ma The Player, il brano che vide tra l'altro la collaborazione di Manny Hoffman nel cantato maschile e di Neil in quello femminile, venne pubblicato il 17 marzo del 2001 e raggiunse, pensate, la posizione numero 2 nelle classifiche musicali di Francia e Inghilterra, oltre a comportarsi benissimo anche nel nostro paese. Il 20 giugno del 2025, quindi recentemente, insomma poco tempo fa, venne rilasciata una versione remixata con la collaborazione di One Republic. Però forse non tutti sanno che anche Mango, il nostro compianto cantante, ne fece una sua versione contenuta nell'album La Terra degli Aquiloni del 2011.

0: probabilmente non tutti sapevano che Mango aveva fatto la sua versione di Starlight dei Superman Lovers. L'abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: fammi morire.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura riviviamo i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della dance degli anni 70 e 80. 1981, le Sister Sledge, All American Girls, prodotta da Narada Michael Walden, marito di una delle Sister Sledge, grande successo della disco music. Sister Sledge.
0: One Dance Classic.

0: Ci siamo prontissimi e carichissimi per questa nuova puntata di Tendance. Solo qui su One Dance. Salve a tutti, io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a vivere questa nuova puntata prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. In realtà poi i blocchi saranno 3. Dal 2021 tra poco risentiremo Ferrari di James Hype. Dal 2012 David Guetta e la cantante australiana Sia con Titanium. Apriamo la sequenza dal 2002 con l'italianissima Mooney e Dove.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Grande successo per James Hype, che si è ritagliato sicuramente un posto d'onore nel mondo della dance. Dal 2022 per l'appunto abbiamo risentito Ferrari, dal 2012 David Guetta con Titanium e dal 2002 Mooney con Dove. Pronti per la prossima sequenza? Vedo già in lontananza, anzi è qui davanti a me, il DJ Lele Alberganti in console, pronto a micelarci la prossima sequenza. Dal 2018 risentiremo SDJM, l'acronimo di Simon DeGiano dei Medusa, con That Way. Dal 2008 i Rio con Shine On Me. Apriamo la sequenza con Gigi D'Agostino. Dal 1998 io questa l'amo, Elisir.
1: Ten Dance su

0: That Way, il grande successo dei Backstreet Boys, I Want It That Way, in questa versione di SDJM dal 2018, prima ancora dal 2008 la bellissima Shine On di Rio e ancora dal 1998 Gigi Dag con Elisir. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance insieme a Scar e al DJ Lele Alberganti. Dal 2014 risentiremo Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione Hardwell Remix, tanta roba. Dal 2004, grazie al nostro programmatore, risentiremo anche questa chicca The Weeknd, Michael Gray. Apriamo la sequenza dal 1994 con Two Brothers on the 4-4 e Dreams.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

e con A Sky Full of Stars nella versione Hardwell Remix dei Coldplay dal 2014, dal 2004 anche Michael Gray The Weeknd e dal 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Si chiude la puntata di Ten Dance non prima però del momento l'elegante. Allora, abbiamo già indossato il nostro vestito migliore, ci siamo belli pettinati, lisciati i capelli, tra poco risentiremo Finally Sissy Peniston.

e con Finally di Cissy Peniston nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 2001, The Ark. It takes a fool to remain sane.
2: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia. Sta andando fortissimo, ha una grande energia. E allora lo presentiamo con It takes a fool to remain sane, The Ark.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio dedicato alle pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di uno dei più grandi successi della musica dance del 1999, All I Really Want.

Il primo singolo della cantante inglese Kim Lucas scalò tutte le classifiche dance europee grazie alla versione che tutti conosciamo, che in realtà è il remix degli Eiffel 65, perché l'originale era un pochettino diverso. Senti un po'.

L'originalissimo, da segnalare anche la versione del 2010 di Simon Dejano, uno dei Medusa, insieme a Kim Lucas fecero questa cover, si chiama One More Day.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Khmara a nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo. Questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Dance. The end.
6: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

chiamarla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera. I took the long road across the ocean.

Imbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny.

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e App. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. 111

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it baby.

0: Lauri, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio e Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995. Everything But The Girl, Missy.
2: Sì, eccoci qua. Questa è la grande estate in musica. Questo è il Festival Bar e voi siete il pubblico di... Esatto, e come già ho detto in apertura, questa sera ci sarà una grande alternanza di nomi importanti per quanto riguarda la musica italiana e per quanto riguarda la musica internazionale, ma naturalmente non potevano mancare al Festival Bar i pezzi dance. Pensate che il duo che vi sto per presentare riesce allo stesso tempo ad essere in testa alle classifiche dei pezzi più ballati in discoteca e anche ad accontentare chi ama la musica magari più soft, quella fatta da chitarra e voce. Loro sono Tracy Thorn e Ben What con Missing al Festival Bar Everything But The Girl.

0: Missing Everything But The Girl. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati, così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in velivoli USA. E la crisi in Medio Oriente sta provocando nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, tanto da vanificare l'ultimo taglio delle accise varato dal governo italiano fino al 25 agosto. Il diesel è salito intorno a 2 euro 10 al litro, la benzina ad un soffio da 2 euro, sugli stessi livelli dello scorso 4 agosto. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irna Mudra, subito rimossa. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di due alpinisti scomparsi nel 1992, si tratterebbe di due scalatori belgi di 39 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: Dato, che tutti noi conosciamo ovviamente con il suo nome d'arte DJ Dado, dall'estate 2009 David Guetta e When Love Takes Over, ma subito dall'estate italiana, l'estate 1990 in cui si giocarono nel nostro bel paese i campionati del mondo di calcio, Vogue, Madonna.
1: Summer Vibes su One Dance.

Tau e Love Takes Over. L'estate era quella del 2009 e prima, dal 1990, Vogue di Madonna. Ne stanno per arrivare altre tre: Calvin Harris con Blessings dal 2025, Crystal Waters dal 91, Gypsy Woman, in arrivo Major Lazer. L'estate del 2015, Lean On.

0: gli Alcazar dal 2001 con Cry Get the Discotheque. Chiudiamo in bellezza questa puntata firmata Summer Vibes, rimandando sui nostri social, Instagram in primis, tutti voi, per dare un'occhiata anche alle varie news musicali. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia insieme a Lick Lies.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Holly Valance, Kiss Kiss.
2: Bentornati alla prima delle due finali del Festival Bar 2002 con Kiss Kiss, Holly Valance.

0: Kiss, Holly Valance qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Musica pop in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di un disco che ci è rimasto nel cuore, ovvero Torn.

Singolo d'esordio di Natalie Imbruglia venne pubblicato il 27 ottobre del 1997 e scalò tutte le classifiche nell'anno successivo, 1998, arrivata anche al numero 2 della classifica italiana. Grazie a questo pezzo Natalie Imbruglia è stata nominata persino ai Grammy Awards, ma purtroppo ha perso contro My Heart Will Go On di Celine Dion, famosissima colonna sonora di Titanic. In realtà però questo pezzo è una cover, perché l'originale di Thorn appartiene a 2 anni prima, 1995, Edna Swap. Senti qui.

Era proprio questo l'originale di Thorn degli Edna Swap. 2 anni più tardi Natalie Imbruglia pensò di farne una cover ed ebbe più successo dell'originale. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiachil, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore

0: Eccoci qui, ciao a tutti, buona estate da parte di Dino Brown, prontissimo al microfono, leggermente rauco alla console, insieme a Mimmo Amarelli c'è anche Jean-Luc Duval, il meglio della storia della dance andato proprio in onda in queste ultime settimane. E oggi alzate la radio come non mai, perché cominciamo così.
1: La storia della dance.

Mario Più e Mauro Picotto, No Name, questo disco che campiona sostanzialmente, o meglio riprende la melodia di Close to Me, il disco dei Cure. Ne abbiamo già parlato diverse volte qui nella storia della dance. Non so se vi ricordate, ma Mario Più e Mauro Picotto durante la loro collaborazione fecero uscire anche una compilation, si chiamava La discoteca più grande del mondo, e mi ricordo ancora come se fosse ieri, in copertina c'era un bambino. Andate a ricercarla magari su internet, su Google Immagini, come dire, digitate compilation discoteca più grande del mondo e vi uscirà appunto quella compilation lì. Credo che ne abbiano fatte almeno due o tre. Da una di quelle compilation ci ascoltiamo un pezzettino di un'altra loro collaborazione che ci fa viaggiare, si chiama Imperiale.

Forbidden Colors, grande disco imperiale, Mario Più e Mauro Picotto. E adesso rimaniamo sempre in Piemonte insieme a Mauro Picotto, e la sua collaborazione con il grande Gigi D'Agostino era in 1995 e uscì questa perla, Angel Symphony.

canzone bellissima di Raf by Picotto insieme a Gigi D'Agostino, Angel Symphony, mi ricordo, contenuta nella compilation Le Voyage Estate, che appunto venne pubblicata nell'estate del 1996 sotto l'etichetta Media Records Big Sur. E in quella compilation lì Gigi D'Agostino mise altri suoi brani, i più importanti erano Gigi's Violin, mamma mia, un capolavoro, e poi New Year's Day, che poi sostanzialmente era una cover del brano degli U2 o U2 che dir si voglia, Torino, patria anche degli Eiffel 65, e allora ce li spariamo nelle orecchie con Blue Dub D.

5 Blue Double D, adesso i Double D's con Move In On dallo stesso studio della Bliss Corporation. Tanta roba. Tra l'altro vi ricordo anche una chicca molto importante, perché Move In On, o meglio tra i produttori di Move In On, oltre a Simone Pastore e Vivian B, c'era anche Gabri Ponte, un giovanissimo Gabri Ponte con i capelli lunghi che faceva impazzire tutte le fan. Una roba proprio, cioè, andatevi a vedere l'inizio di Move In On del video e c'è Gabri Ponte che gira con i capelli così, con quella chioma che andava negli anni 90. Adesso non si usano più i capelli lunghi, credo ce li abbiano solo più i Tazenda, o forse manco più loro. Le fan urlanti di Gabri Ponte. Abbiamo anche dei fan di Vivian B, perché qua sono tutte donne, scusatemi, eh. Ce n'è uno, ce n'è solo uno, e siamo propensi più per le donne. Che ci volete fare?

0: Esatto, disco molto figo, uscito l'anno prima nel 1999. Sai che mi è venuto un leggero languorino, Ambrogio, come lo spot dei Ferrero Rocher, sebbene mi ricordo. Ho una strana voglia di scooter, cioè vorrei passare uno di quei dischi che fanno un po' di casino, solo che non so se l'editore della radio è d'accordo. Lo sentiamo, ci colleghiamo con la stanza dell'editore. Posso mettere un disco degli Scooter? Perché ho una voglia proprio irrefrenabile. Cosa ne pensa?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: No, ecco, non è che vorrei proprio.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Lo faccio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Sì, è vero, vero.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo faccio. Scooter, The Logical Song.

sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto il disco sia tamarro da 1 a 10. Abbiamo sfondato la soglia anche oggi con i grandissimi Scooter, che hanno venduto 20 milioni di dischi nel mondo. Questo è The Logical Song. Giusto e doveroso però ricordare, scusate, dato che parliamo di storia della dance e storia della musica in generale, l'originale è dei Supertramp. Grande pezzo questo. Dal 1979, un sacco di tempo fa, The Logical Song.

un disco meraviglioso. Lasciamo il ritornello perché sennò si arrabbia qualcuno, Gianluca, io dico, no, potevi anche tagliarla dal ritornello, cioè più che altro perché sai, Scooter Super 3.

0: storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

dal profondo del cuore anche il cantante, il grande Tristano De Bonis, direttamente da Fondi in provincia di Latina. Tra l'altro la scorsa estate sono anche andato a trovarlo, insomma, insieme ad Erika, la sorella, e il DJ Ross. Erano una grande famiglia, capisci a me, è una famiglia importante della storia della dance che l'ha fatta davvero. E adesso, signore e signori, arriva Molella, versione Il Padrino, o meglio Il Padino. Adesso

vedete come conta con questo contatore, tra l'altro un po' vecchio. Vabbè, è degli anni 90 anche il contatore qua. Anche se mi sembra più degli anni 80, dico la verità. Forse anche 70, mi dico. Allora, pensate che Everyone Is Inside di Gala arrivò al numero 7 della classifica italiana. Era il 13 aprile del 1996, perché uscì alla fine del 95 e poi piano piano scalò le classifiche. Allora, ve la ricordo quella chart lì. Vi ricordo, l'ho detto 77 volte, 13 aprile del 96, numero 1 Children di Robert Miles. Al 2 c'erano i Take That con How Deep Is Your Love. Al numero 3 Michael Jackson, They Don't Care About Us. Al 4 Elio e le Storie Tese con La Terra dei Cachi. Numero 5 Tania Louise, Deepy New. Al 6 Tupac, California Love. Al 7 appunto Gala con Everyone Is Inside. E all'8 DJ Dado con X-Files.

segnalo tutte le classifiche del 1996, discone di Tori Amos, ma soprattutto un remixone di Armand Van Helden. Anche questo pezzo è stato inserito dal grandissimo Carl Cox nella chiusura dello Space di Ibiza. Allora, se non l'avete ancora visto, andate su YouTube e citate Carl Cox chiusura Space Ibiza. Ha fatto un set veramente storico, ha suonato Angie Stoney, Daft Punk con Around the World e tante altre perle come questa Tori Amos.

ma tutti lo conosciamo semplicemente come Sandy, risultò essere il 13° disco più venduto nel 1984 e rimase al numero 1 dal 22 settembre fino al 24 di novembre, la roba del genere, Sandy Barton.

0: super disco dei The Ones, Flawless, e questo è il remix di ATFC qui nella storia della dance.
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.
2: I keep falling on my knees, baby.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The end.
0: La storia della dance.

Sammy the Way dei Cappella. Nel 1995 ce la facevo benissimo, ma sono solo passati 30 anni, sai com'è? A 14 c'è tutto un altro pelo. Grande pezzo questo dei Cappella, tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, contenuto nella compilation Hit Mania Dance 1995, e da quella compilation lì, era l'estate 1995, arriva anche il prossimo disco di Mato Grosso.

ragazzi, da Invalia Dance estate 1995, il progetto parallelo di Marco Biondi, Mato Grosso con Stonehenge. Sempre dal 1995 abbiamo ascoltato anche un pezzettino di Stonehenge nelle settimane passate. Che begli anni, mamma mia. Musica che andava veloce, che ti faceva venire la pelle d'oca, lo fa ancora dopo 30 anni, quindi figuratevi un po' voi. E adesso andiamo in Sicilia con i Typical dal 96, la bellissima Eaters.

0: Antonio?
1: Sì, signore, proprio lui è Tony di Bart.
0: Antonio?
1: Solo che le ho già spiegato, dato che è naturalizzato inglese.
0: Antonio?
1: Non vuole farsi chiamare Antonio, cioè si chiama Tony.
0: Antonio?
1: Dobbiamo comunque rispettare l'internazionalità della cosa.
0: Antonio?
1: Niente, questa non ce la fa, continua a chiamarlo Antonio, ma siamo in Italia, giusto? Voglio dire, siamo...
0: Antonio?
1: Tra l'altro si chiama Antonio Carmine di Bartolomeo.
2: Carmine!
1: Ecco.
2: Carmine.
1: Abbiamo anche Carmine.
2: Carmine.
1: No.
2: Carmine.
1: Cioè sia Antonio che Carmine.
2: Carmine. Carmine.
1: Uè, Carmine, come stai? Carmine.
2: Carmine. Carmine.
1: Dio santo, Gianluca, sei proprio fuori di testa.
2: Carmine.
1: Basta.
2: Carmine.
1: Arrivano anche Ciro e Stefano.
2: Carmine.
1: Carmine. No, ho detto Ciro e Stefano, scusa.
0: Antonio.
1: No, sono Ciro e Stefano, i Datura, Fate Grey.

0: disco originale venne pubblicato il 10 novembre del 1980, i Visage con Fade to Grey. I Datura 14 anni dopo pensarono di farne un remix che andò tantissimo, soprattutto in discoteca. Poi lo stile dei Datura è veramente inconfondibile. Mi è venuta voglia di anni 80, perché quest'anno, come ben sapete, abbiamo aperto anche a quegli anni meravigliosi. E allora super disco dei New Order, nella storia della dance, Blue Monday.
1: La storia della dance.

0: e forse ascoltandolo capirete il perché. Era avantissimo, Blue Monday, New Order. Signore e signori, questo disco ha una storia dietro molto particolare. Ne vendettero un sacco di copie, pensate, 1,5 milioni solo in Inghilterra, e tutti i proventi della vendita di Blue Monday furono destinati per aprire una famosissima discoteca. Sto parlando dell'Azienda di Manchester, e in quel locale lì veramente ne sono successe di tutti i colori. Locale che tra l'altro negli anni 90 dettava anche le mode. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato della storia di Infinity, il disco di Guru Josh. Il DJ dell'azienda fu il primissimo a metterlo in discoteca e poi è diventato storia. Adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.
2: Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your

pezzo originale uscì nel 1990 e passò quasi inosservato. Dopodiché nel 1992 Jem e Spoon pensarono di remixare questa traccia, che è entrata negli annali della musica trance. Il nostro disco viaggio era Age of Love, e tra l'altro uno dei due produttori di questo disco, oltre al compianto Pino D'Angiò, era anche Bruno Sanchioni. Dietro il progetto BBE c'era anche lui. Ce l'ascoltiamo, un altro disco viaggio bellissimo,

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

storico che è stato ripreso mille volte nella storia della musica. Sto parlando di Going Back to My Roots. Tutti pensano che l'originale sia di Richie Evans, in realtà è di Lamont Dozier, originale.

originale di La Montausier, da segnalare anche una versione molto bella uscita nei lontani 2000, in quel primo decennio, adesso non mi ricordo l'anno esatto, l'hanno fatta i Relay Talk.

0: pezzettino di Going Back to My Roots erano i Relight Orchestra, il grande Robertino che ci tengo a salutare, e adesso ci ascoltiamo la loro Elegy Ball.
1: La storia della dance.
2: La storia della dance con Dino Brown.

originale di Margareci Menezes e le Gibori Light Orchestra. Era il 2005, ridendo e scherzando sono passati un sacco di anni, questa divenne veramente una hit, infatti credo che tutti se la ricordano. Signore e signori, vi apriamo l'armadio e i cassettini dei ricordi ogni giorno in

che ha avuto un sacco di successo, disco più ballato nell'agosto del 2000, l'ha fatta Alex Farolfi. C'erano due versioni che giravano, quella di Alex e quella di Fargetta, che non era male, che poi remixò anche il singolo successivo, ovvero Festival. E adesso, beh, qua veramente ci si apre il cuore, arrivano i W, torniamo indietro di un sacco di anni, 92, Who's Fooling Who? Who's Fooling?

dei Festival qui nella storia della dance. È la terza puntata della settimana. Ciao a tutti, buon mercoledì, vi arrivi l'abbraccio di Lino Brown e Jean-Luc Duval. Ogni giorno ci spariamo nelle orecchie la migliore

0: dietro questo progetto, oltre al grande compianto Albert One, c'era anche la magnifica Sandy Chambers, che cantava i cori di Sing a Song Now Now, il disco che chiude la puntata del mercoledì. Noi torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino e Gianluca. Ciao!
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Intanto a Gaza i media palestinesi riportano 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma, gremita per il funerale di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Presenti tantissimi amici, colleghi, attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: One Dance.
4: The end.
1: One Dance. Qui suona la storia.

abituati alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano Moonlight, e Azoto ce l'hanno cantata qui su One Dance.

conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico Danzel e ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004 anche 10 100 1000 dei Brothers.

di 100 o 1000? Sicuramente molte di più, perché a quest'ora la Memory Chart raggruppa tantissimi appassionati di dance. E lo facciamo ogni giorno qui su Andessa. Erano i Brothers e adesso preziosi.

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate. Mirage.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella, stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: Un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gurriella, il nostro disco Viaggio.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? Da-da!

0: giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: anni di successi su One Dance.
1: I sure wonder.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta in West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: Dance Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live Energia 90 Corona. I don't wanna be a star.

0: I don't wanna be a star qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: ballando.
1: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 19:58.
4: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Othman Libert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fuertesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Othman Libert di To The Night.
0: Contaminazioni.

Molella e Nick Peloso va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la Fortesa con To The Night e la versione originale del 1996 di Hotman Libert di To The Night in chiave flamenco. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance, in questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti, lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: 6 su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999, tormentone di quell'estate. Eiffel 65, Blue.
2: Allora adesso faremo una canzone, cara Alessia, senza l'ausilio della musica. E ma vedrete che 15.000 persone la faranno tutti quanti insieme. Okay. Inizia te. Down.
3: Down, down, do, di, do, do, da, do, da.
2: Pazzesco! Un grande successo dell'estate 99. Sono pronti sul palco, cominciamo ad andare verso il palco scenico
3: 65.
2: Con Blue.

0: Festival Bar 1999 e i Fest 65 Blue. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia qui su One Dance ti parlo di Lizard.

appartiene alla trilogia dei rettili, perché Lizard significa proprio lucertola, e ci sono altri due pezzi che come protagonisti hanno dei rettili. Il primo è Iguana.

Anche Iguana, come detto poc'anzi, appartiene alla trilogia dei rettili iniziata con Lizard. Pensate che quel pezzo è diventato così famoso che Mauro Picotto è conosciuto tuttora in Inghilterra come The Lizard Man, l'inventore di Lizard. Poi nella stessa trilogia uscì Iguana e infine la più famosa, Komodo.

0: pezzettino di Komodo in questa stupenda pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:59.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

Prima Avicii era SOS, la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera, è di DJ Antoine.

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart insieme alla nostra macchina del tempo. Siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

massimo della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralph Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: cassette nel Walkman,
1: i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar, uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su Van Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: Abbiamo ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Contaminazioni

è quello, Gigi D'Agostino e Molella insieme, Gigi e Molly, era il duo Soleado dal 2004 che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Jamie Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza. Ibiza.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni?

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto alla primavera del 2004 in questa pillola di storia su One Dance. Parliamo di Gigi e Molly.

grandissima collaborazione tra Gigi D'Agostino e Molella nel 2004 fecero uscire questa cover dance decisamente tamarra del brano indimenticabile di Lucio Battisti con il nastro rosa. Tra l'altro ne fecero anche un altro di pezzo Gigi e Molly, era Soleado.

arrivo subito dopo la cover di Lucio Battisti, questa Soleado, grande collaborazione tra Gigi e Molly, cover dell'omonimo brano, anche questo di Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: Eh sì, era proprio questo l'originale di Soleado. È stata una grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: One Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

0: Un viaggio meraviglioso, c'era una volta il West, la versione progressive di Mario Più, ce la siamo goduta qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

far la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Caffè del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco via.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani, e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Dede Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.